mi accancati a me in quel bagno, senza il tascino mi cattene bene. Io vedo la tua orsa, e io mi cattene a caratto, lamentamente, ben, uia fiol di mischia.